0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti?
7: Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: We play the best classics, more than you can imagine.

0: 3, 6, 9,
1: 12,
0: 12, 15, 18,
1: 21,
0: 21, 24, 27, 30.

domenica 24 maggio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Callas dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta alla firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
2: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
1: Conflitto Mosca Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali, una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
1: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Lunedì mattina, svegliatevi bambine, buongiorno anche a voi cari bambini che invece ci state ascoltando. Comunque, in tutti i casi, si apre una nuova settimana di In the Morning in mezzo a tanti grandi classici e naturalmente le nostre notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo. Sono Tony Marano e questa è la seconda parte della nostra striscia quotidiana che si sviluppa dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9, grazie alla nostra redazione puntualissima, perché anche stamane abbiamo un sacco di notizie da raccontarvi. E naturalmente ringraziamo la nostra regia, composta da due personaggi oramai diventati celebri per la cronaca della nostra radio. Sono Marco Del Monte alla supervisione, Gianni Mai in console, pronti per cominciare. 339-633-0800 per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Pronto ad arrivare immediatamente la prima canzone di questa mattina. Buona settimana a tutti quanti voi.

di che cosa vogliamo parlare questa mattina in apertura di appuntamento, già che è pure lunedì, parliamo di moda, vai. Finalmente il mondo del lusso ha aperto gli occhi, una delle decisioni più coraggiose di sempre sta cambiando radicalmente il significato di eleganza. Gucci, infatti, la celebre casa toscana, ha detto addio per sempre alle pellicce animali. Non è solo una scelta di marketing, ma un segnale potentissimo a tutta l'industria della moda globale. Per decenni abbiamo associato il prestigio alla sofferenza, ma oggi il vero lusso è la consapevolezza. Lo stile non deve mai costare una vita. Questa svolta etica sta spingendo decine di altri designer a ripensare i loro materiali, dimostrando che la sostenibilità è l'unica strada percorribile

Ed è così, la seconda notizia di questa mattina ci arriva dal Giappone, dove dopo il disastro della centrale nucleare di Fukushima è accaduto qualcosa che ha commosso il mondo intero. Pensate che un gruppo di oltre 200 pensionati, guidati dall'ingegnere Yasuteru Yamada, di 72 anni, ha deciso di farsi avanti per una missione considerata da molti un suicidio assistito. Il loro obiettivo? Sostituire i giovani operai nei lavori di bonifica più pericolosi all'interno del reattore danneggiato. La logica di Yamada era tanto cruda quanto nobile. Le radiazioni possono impiegare decenni per causare danni fatali, tempo che un giovane ha diritto di vivere, ma che un uomo di 70 anni ha già onorato. Non erano persone stanche della vita, ma professionisti, medici e ingegneri che volevano mettere le proprie competenze al servizio della nazione per l'ultima volta. Hanno scelto così di esporsi a rischi altissimi affinché i figli e i nipoti del loro paese non dovessero farlo. Un esempio di sacrificio che oggi sembra appartenere a un'altra epoca.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

questa mattina in The Morning parliamo di uccelli, ma di uccelli davvero un po' particolari. Parliamo di piccioni. So che alcuni li amano e alcuni li odiano, alcuni li ignorano, altri li scacciano dalle piazze chiamandoli spesso topi con le ali. Ma sapevate che senza di loro la storia del mondo sarebbe stata completamente diversa? Per millenni infatti sono stati l'unica tecnologia di comunicazione ultra veloce a nostra disposizione, superando ogni mezzo umano del tempo. Il loro istinto è un miracolo della natura che ancora oggi sfida la scienza moderna. Possono essere liberati a centinaia di chilometri di distanza e ritrovare la strada di casa senza sbagliare di un metro, volando dritti verso l'obiettivo. Durante le grandi guerre mondiali, quando i segnali radio sparivano e i fili del telefono venivano tagliati, restava solo una speranza, un piccolo cuore che batteva tra le esplosioni e il fumo per portare messaggi vitali oltre le linee nemiche. Interi battaglioni devono la vita a questi messaggeri silenziosi che non si sono mai arresi, nemmeno sotto il fuoco dell'artiglieria. La prossima volta che vedete un piccione camminare sul marciapiede, provate a guardarlo con occhi diversi. Non è solo un uccello di città, ma è il discendente di un vero eroe che ha cambiato il destino di migliaia di persone.

La domanda di questa mattina è fondamentale, si fa per dire. Perché continuiamo a costruire con il cemento se esiste qualcosa di 7 volte più resistente? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un qualche cosa che sembra apparentemente un semplice mattone, ma il risultato è di una sfida impossibile vinta da una giovane ingegnera di Nairobi. Si chiama Nzabi Mate. Stanca di vedere la sua città soffocata dai rifiuti, ha deciso così di smettere di aspettare soluzioni dall'alto e ha creato la sua tecnologia. Il segreto? Mescolare la plastica riciclata e la sabbia ad altissime temperature. Il risultato è stato scioccante. Questi blocchi sono fino a 4 volte più resistenti del calcestruzzo tradizionale, molto più leggeri. Non si rompono, non si crepano e costano di meno. Nzabi ha già riciclato oltre 20.000 tonnellate di plastica che altrimenti sarebbero finite negli oceani. Oggi la sua fabbrica produce 1.500 mattoni al giorno e dà lavoro a decine di persone nella sua comunità. In un mondo che ricicla solo il 9% della plastica, questa donna sta dimostrando che il problema è in realtà una risorsa preziosa. Don't

25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi nel 1973 e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

35 anni di carriera, miliardi di dollari incassati al botteghino, personaggi iconici che hanno cambiato la storia del cinema. Eppure Hollywood sembra essersi dimenticata di lui. Sapete quante nomination agli Oscar ha ricevuto Keanu Reeves? Zero. Nessun Golden Globe, nessun Emmy. Nonostante Neo, nonostante John Wick, nonostante la sua capacità di dominare lo schermo per decenni. Mentre altri inseguono statuette e tappeti rossi, Keanu Reeves continua a vivere a modo suo, regala milioni alle troupe dei suoi film, viaggia in metropolitana e si siede sui marciapiedi a parlare con i senza tetto. Forse proprio per questo che Keanu Reeves non ha bisogno di un premio per dimostrare il suo valore. La sua grandezza non si misura in oro, ma nel rispetto che milioni di persone gli portano ogni giorno. Hollywood ha ignorato lui, ma il pubblico non l'ha mai lasciato solo. Sì.

che il felino potesse sferrare l'attacco, un'ombra bianca apparsa dal nulla come un angelo custode. Era Morocho, il dog argentino di famiglia. Con un balzo incredibile ha intercettato il predatore a mezz'aria, iniziando una lotta furibonda per proteggere le sue piccole amiche. Mentre le bambine correvano a chiedere aiuto, il silenzio della tenuta veniva spezzato dai ruggiti e dai lamenti di una battaglia epica. Quando il papà è arrivato sul posto, la scena era da brividi. Il puma giaceva a terra senza vita, mentre Morocho era coperto di ferite profonde, quasi senza forze. Eppure, nonostante il dolore atroce, appena ha visto i suoi umani, ha mosso la coda. Un gesto di amore puro che ha commosso il mondo intero. Dopo settimane di cure e interventi complessi, questo eroe a quattro zampe è tornato a sorridere, diventando così il simbolo eterno della lealtà.

E sempre di animali vogliamo parlare questa mattina in the morning, tant'è che nessun animale dovrebbe essere costretto a esibirsi per divertire gli esseri umani. In Germania questa visione è diventata realtà grazie a un circo che ha scelto di eliminare completamente gli animali vivi dai propri spettacoli, sostituendoli con ologrammi ad altissima definizione. Le immagini proiettate sono così realistiche da lasciare il pubblico senza fiato. Leoni, elefanti e tigri appaiono sulla pista senza che nessun animale venga rinchiuso, addestrato, sottoposto a stress. La tecnologia prende il posto delle sofferenze e dimostra che lo stupore non ha bisogno di crudeltà per esistere. Per anni le associazioni e i cittadini hanno denunciato le condizioni in cui molti animali da circo erano costretti a vivere: gabbie strette, spostamenti continui, numeri innaturali. Questa scelta segna un punto di svolta e apre la strada a un nuovo modello di intrattenimento dove rispetto e spettacolo possono convivere. Secondo gli organizzatori, gli show con ologrammi non solo funzionano, ma attirano ancora più pubblico. Famiglie, bambini e amanti degli animali possono vivere la magia del circo con la certezza che nessun essere vivente ha sofferto dietro le quinte. È la prova che l'innovazione può sostituire pratiche dannose. Quando la creatività si unisce all'empatia, il risultato è un progresso che fa bene a tutti, soprattutto a chi per troppo tempo non ha avuto voce in capitolo.

E vai, che questa era l'ultima canzone di questa mattina. Si chiude così l'appuntamento di stamane, lunedì, con In the Morning. Io vi ringrazio per essere rimasti pazientemente all'ascolto del nostro appuntamento, la nostra striscia quotidiana, che tornerà comunque questa sera dopo la mezzanotte con la replica, e poi ancora domani mattina in diretta tra le 7 e le 9. Prima parte, ricordo, sempre con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto Tony Marano, e poi naturalmente la programmazione della nostra radio con Good Morning e la grande musica del passato che potete ascoltare per l'intero corso della mattinata. Nel pomeriggio alle 14 Disco Party, alle 16 ricordo Maurizio Rossi con Radio Web, il mondo di internet alla radio. È tutto per oggi, grazie ancora per averci seguito e rimanete sempre qui con noi, sempre qui su Studio Radio, The Vintage Station. In the Morning con Tony Marano.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice, forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

12 maggio 1979 usciva Three Imaginary Boys, il debutto dei Cure, un disco destinato a diventare l'inizio di una delle storie più influenti della musica alternativa, ma nato dentro un conflitto continuo, quasi silenzioso, tra visione artistica e industria discografica. Al centro di tutto c'era Robert Smith, poco più che ventenne, già ossessionato dall'idea di costruire un suono malinconico, freddo e nervoso. Aveva in mente atmosfere scure, essenziali, vicine al post-punk, che stava ovviamente cambiando in Inghilterra alla fine degli anni 70, ma quel disco fin dall'inizio sembrava non appartenergli del tutto. Nemmeno la copertina lo rappresentava. Smith non voleva fotografie della band. L'etichetta allora prese una decisione autonoma. Mise in copertina un frigorifero, un aspirapolvere e una lampada. Tre oggetti comuni per rappresentare i tre membri del gruppo. Un'immagine surreale, quasi provocatoria, che lui considerò immediatamente ridicola e priva di qualsiasi significato artistico. Eppure proprio quella copertina così distante dalle sue intenzioni sarebbe poi diventata una delle più riconoscibili della New Wave britannica di fine anni 70. Ma il vero scontro avvenne dentro al disco. Il produttore Chris Parry prese una decisione fondamentale senza lasciare troppo spazio alla band. La scaletta, le versioni dei brani, perfino l'equilibrio generale del suono. Smith cercava oscurità e tensione emotiva. Parry voleva melodie immediate e qualcosa di più accessibile, più pop, più vendibile. E poi arrivò il dettaglio che trasformò il fastidio in rabbia definitiva. L'etichetta inserì nell'album una cover di Foxy Lady di Jimi Hendrix.

non una vera scelta artistica, almeno secondo Smith. Per lui era soltanto una registrazione improvvisata durante un sound check fatto per testare i microfoni. Un esperimento causale diventato però senza il suo consenso parte ufficiale del debutto dei Cure. Fu in quel momento che Robert Smith capì una cosa destinata a segnare tutta la sua carriera. Non avrebbe più lasciato a nessuno il controllo della sua musica. Da lì in avanti avrebbe difeso ogni dettaglio, ogni suono, ogni sfumatura. E forse è anche per questo che i Cure negli anni successivi riuscirono a costruire un'identità così unica, malinconica e inconfondibile. Paradossalmente, proprio da un disco che il suo autore sentiva incompleto e tradito, nacque una delle band più importanti della musica contemporanea.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
2: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che, nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore, di 9 anni, invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
1: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale, che interessa gran parte dell'Europa, continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum, con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
1: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
2: E la cronaca ci porta nel Mantovano, stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
2: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Alla fine degli anni 60, nella Londra attraversata dall'esplosione del blues britannico, prese forma una delle band più sorprendenti e longeve della storia del rock. I Fleetwood Mac nacquero nel 1967 all'iniziativa del chitarrista Peter Green, reduce dell'esperienza con i Blues Breakers di John Mayall. Green voleva creare un gruppo che unisse l'intensità del blues americano e una sensibilità più moderna e visionaria. Si scelse quindi come compagni il batterista Mick Fleetwood e il bassista John McVie. Dai loro cognomi nacque l'acronimo del nome Fleetwood Mac, quasi a suggellare fin dall'inizio il ruolo centrale della sezione ritmica.

Nei primi anni la band conquistò rapidamente la scena inglese grazie a un blues elegante, malinconico e profondamente emotivo. Brani come Albatross, Black Magic Woman o Oh Well trasformarono il gruppo in uno dei nomi più rispettati del rock britannico. La critica vedeva nei Fleetwood Mac gli eredi più raffinati del blues europeo, capaci di creare atmosfere sospese e innovative.

ma il successo iniziale fu accompagnato da continue trasformazioni. Peter Green lasciò il gruppo all'inizio degli anni 70, logorato dalla pressione del successo e dalla fragilità personale. Quella che sembrava quindi la fine della band si trasformò invece nell'inizio di una metamorfosi straordinaria. Dopo anni difficili, cambi di formazione e incertezze artistiche, il destino

L'album omonimo del 1975 segnò la rinascita commerciale della band, ma fu soprattutto Rumors, pubblicato nel 1977, a entrare nella leggenda. Registrato mentre le relazioni sentimentali tra i membri stavano crollando, il disco trasformò dolore, tradimenti e conflitti in musica immortale. Ogni canzone sembrava raccontare una ferita reale, la fine degli amori, la fragilità del successo, la difficoltà di restare uniti, e proprio quella sincerità emotiva rese l'album universale. Rumors divenne uno dei dischi più venduti di sempre, capace di attraversare generazioni, culture, senza perdere forza.

Negli anni successivi i Fleetwood Mac consolidarono il loro mito con tournée monumentali e album che continuarono a dominare le classifiche internazionali. Il gruppo quindi riuscì in qualcosa di rarissimo, reinventarsi più volte senza perdere però la propria identità. La voce magnetica di Stevie Nicks, l'eleganza musicale di Lindsey Buckingham, la solidità ritmica di Mick Fleetwood e John McVie insieme al contributo fondamentale di Christine McVie crearono un equilibrio unico nel panorama rock mondiale. Nonostante separazioni, ritorni, litigi e lunghi silenzi, i Fleetwood Mac continuarono a rappresentare una delle band più amate della storia della musica. Le loro canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo diventando colonne sonore di intere generazioni e allora, ancora oggi, il loro successo viene considerato straordinario perché nato non dalla perfezione, ma dalla capacità di trasformare fragilità umane, conflitti personali e cambiamenti continui in arte universale. Una storia in cui il caos creativo diventa

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
1: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
2: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: State alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
1: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Ormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
2: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: dietro le storie della musica.
1: Nel bel mezzo di una delle leggendarie 21 date alla O2 Arena di Londra, nel 2007 Prince urla: Massio, soffia nel tuo sax. È un segnale. Massio Parker si alza ed entra in scena. Il suo sax è il funk allo stato puro. Prima di Prince lo stesso segnale era stato usato da James Brown, con cui Massio ha condiviso il palco per una ventina di anni, e da George Clinton. Già, perché Massio è il suo strumento, Parker suona indifferentemente il sax alto, tenore o baritono, sono un marchio doc nella storia del funk. Da una ventina d'anni questo gregario di lusso persegue con successo una carriera solista.
2: Ladies and gentlemen, standing in for me right now, Mr. Massio Parker.
3: Pass, please, pass, please, like we used to say. Pass the peas, pass the peas. What?

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Disco party. We play the hardest disco music.

0: inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Disco Party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnificat Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
2: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. Right here, right now.

0: the bear.
1: Sono le 16.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
2: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
3: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
2: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1-6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'Ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5-6-3. Affronterà al secondo turno l'Argentina Solana Sierra.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve le posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi.

entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme

Manettoni, che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare sul codice da qualsiasi posto. Ecco, ci mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile. Lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.

continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Tigwei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liu e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale, e chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.

Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.

0: motore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo. Ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore. Uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono. E quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua. E quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare. Archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane. Milioni di copie vendute. Per settimane nelle città illuminate degli anni 70 le persone danzano su quella melodia di Star Wars, senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo, la collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari. Trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classics. Studio Radio.
14: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
2: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
1: Episodio surreale a Carvino, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
2: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
1: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con due anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum, con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. More music, more hits.

thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
2: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue dell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, we play the best all-time classics for your listening pleasure.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Studio Radio, Original Classic.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Jim Marshall and Son. Jim Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente. Puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti. Il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

Le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. E tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day of non-stop music.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Studio Radio, always on the air.
3: Always on the air.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Lunedì mattina, svegliatevi bambine, buongiorno anche a voi cari bambini che invece ci state ascoltando. Comunque, in tutti i casi, si apre una nuova settimana di In the Morning in mezzo a tanti grandi classici e naturalmente le nostre notizie, l'informazione, l'attualità e le curiosità dall'Italia e dal mondo. Sono Tony Marano e questa è la seconda parte della nostra striscia quotidiana che si sviluppa dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 9, grazie alla nostra redazione puntualissima, perché anche stamane abbiamo un sacco di notizie da raccontarvi. E naturalmente ringraziamo la nostra regia, composta da due personaggi oramai diventati celebri per la cronaca della nostra radio. Sono Marco Del Monte alla supervisione, Gianni Mai in console, pronti per cominciare. 339 633 0800 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Pronto ad arrivare immediatamente la prima canzone di questa mattina. Buona settimana a tutti quanti.

E di che cosa vogliamo parlare questa mattina in apertura di appuntamento, già che è pure lunedì? Parliamo di moda, vai. Finalmente il mondo del lusso ha aperto gli occhi. Una delle decisioni più coraggiose di sempre sta cambiando radicalmente il significato di eleganza. Gucci, infatti, la celebre casa toscana, ha detto addio per sempre alle pellicce animali. Non è solo una scelta di marketing, ma un segnale potentissimo a tutta l'industria della moda globale. Per decenni abbiamo associato il prestigio alla sofferenza, ma oggi il vero lusso è la consapevolezza. Lo stile non deve mai costare una vita. Questa svolta etica sta spingendo decine di altri designer a ripensare i loro materiali, dimostrando che la sostenibilità è l'unica strada

E così la seconda notizia di questa mattina ci arriva dal Giappone, dove dopo il disastro della centrale nucleare di Fukushima è accaduto qualcosa che ha commosso il mondo intero. Pensate che un gruppo di oltre 200 pensionati, guidati dall'ingegnere Yasuteru Yamada, di 72 anni, ha deciso di farsi avanti per una missione considerata da molti un suicidio assistito. Il loro obiettivo? Sostituire i giovani operai nei lavori di bonifica più pericolosi all'interno del reattore danneggiato. La logica di Yamada era tanto cruda quanto nobile. Le radiazioni possono impiegare decenni per causare danni fatali. Tempo che un giovane ha diritto di vivere, ma che un uomo di 70 anni ha già onorato. Non erano persone stanche della vita, ma professionisti, medici e ingegneri che volevano mettere le proprie competenze al servizio della nazione per l'ultima volta. Hanno scelto così di esporsi a rischi altissimi affinché i figli e i nipoti del loro paese non dovessero farlo. Un esempio di sacrificio che oggi sembra appartenere a un'altra epoca.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

stamattina in the morning parliamo di uccelli, ma di uccelli davvero un po' particolari. Parliamo di piccioni. So che alcuni li amano e alcuni li odiano, alcuni li ignorano, altri li scacciano dalle piazze chiamandoli spesso topi con le ali. Ma sapevate che senza di loro la storia del mondo sarebbe stata completamente diversa? Per millenni infatti sono stati l'unica tecnologia di comunicazione ultra veloce a nostra disposizione, superando ogni mezzo umano del tempo. Il loro istinto è un miracolo della natura che ancora oggi sfida la scienza moderna. Possono essere liberati a centinaia di chilometri di distanza e ritrovare la strada di casa senza sbagliare di un metro, volando dritti verso l'obiettivo. Durante le grandi guerre mondiali, quando i segnali radio sparivano e i fili del telefono venivano tagliati, restava solo una speranza, un piccolo cuore che batteva tra le esplosioni e il fumo per portare messaggi vitali oltre le linee nemiche. Interi battaglioni devono la vita a questi messaggeri silenziosi che non si sono mai arresi, nemmeno sotto il fuoco dell'artiglieria. La prossima volta che vedete un piccione camminare sul marciapiede, provate a guardarlo con occhi diversi. Non è solo un uccello di città, ma è il discendente di un vero eroe che ha cambiato il destino di migliaia di persone.

domanda di questa mattina è fondamentale, si fa per dire. Perché continuiamo a costruire con il cemento se esiste qualcosa di 7 volte più resistente? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un qualche cosa che sembra apparentemente un semplice mattone, ma il risultato è di una sfida impossibile vinta da una giovane ingegnera di Nairobi, si chiama Nzabi Mate. Stanca di vedere la sua città soffocata dai rifiuti, ha deciso così di smettere di aspettare soluzioni dall'alto e ha creato la sua tecnologia. Il segreto? Mescolare la plastica riciclata e la sabbia ad altissime temperature. Il risultato è stato scioccante: questi blocchi sono fino a 4 volte più resistenti del calcestruzzo tradizionale, molto più leggeri. Non si rompono, non si crepano e costano di meno. Nzabi ha già riciclato oltre 20.000 tonnellate di plastica che altrimenti sarebbero finite negli oceani. Oggi la sua fabbrica produce 1.500 mattoni al giorno e dà lavoro a decine di persone nella sua comunità. In un mondo che ricicla solo il 9% della plastica, questa donna sta dimostrando che il problema è in realtà una risorsa preziosa.

25 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de' Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio, nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina, nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

35 anni di carriera, miliardi di dollari incassati al botteghino, personaggi iconici che hanno cambiato la storia del cinema. Eppure Hollywood sembra essersi dimenticata di lui. Sapete quante nomination agli Oscar ha ricevuto Keanu Reeves? Zero. Nessun Golden Globe, nessun Emmy, nonostante Neo, nonostante John Wick, nonostante la sua capacità di dominare lo schermo per decenni. Mentre altri inseguono statuette e tappeti rossi, Keanu Reeves continua a vivere a modo suo, regala milioni alle troupe dei suoi film, viaggia in metropolitana e si siede sui marciapiedi a parlare con i senza tetto. Forse proprio per questo che Keanu Reeves non ha bisogno di un premio per dimostrare il suo valore. La sua grandezza non si misura in oro, ma nel rispetto che milioni di persone gli portano ogni giorno. Hollywood ha ignorato lui, ma il

raccontiamo questa mattina una storia incredibile, la storia di Morocho, un dogo argentino, un cane che si è scontrato coraggiosamente con un puma per salvare due bambine. Un pomeriggio tranquillo tra i rami di un albero di fichi stava per trasformarsi nel peggiore degli incubi per due bambine, dicevamo. Senza che Sofia e Ioli se ne accorgessero, un enorme puma le stava osservando dall'alto, pronto a colpire con precisione letale. Ma il destino aveva un piano diverso. Prima che il felino potesse sferrare l'attacco, un'ombra bianca apparsa dal nulla come un angelo custode. Era Morocho, il dog argentino di famiglia. Con un balzo incredibile ha intercettato il predatore a mezz'aria, iniziando una lotta furibonda per proteggere le sue piccole amiche. Mentre le bambine correvano a chiedere aiuto, il silenzio della tenuta veniva spezzato dai ruggiti e dai lamenti di una battaglia epica. Quando il papà è arrivato sul posto, la scena era da brividi. Il puma giaceva a terra senza vita, mentre Morocho era coperto di ferite profonde, quasi senza forze. Eppure, nonostante il dolore atroce, appena ha visto i suoi umani, ha mosso la coda. Un gesto di amore puro che ha commosso il mondo intero. Dopo settimane di cure e interventi complessi, questo eroe a quattro zampe è tornato a sorridere, diventando così il simbolo eterno della lealtà.

E dopo aver parlato di Morocho, cane eroe, sempre di animali vogliamo parlare questa mattina in the morning, tant'è che nessun animale dovrebbe essere costretto a esibirsi per divertire gli esseri umani. In Germania questa visione è diventata realtà grazie a un circo che ha scelto di eliminare completamente gli animali vivi dai propri spettacoli, sostituendoli con ologrammi ad altissima definizione. Le immagini proiettate sono così realistiche da lasciare il pubblico senza fiato. Leoni, elefanti e tigri appaiono sulla pista senza che nessun animale venga rinchiuso, addestrato, sottoposto a stress. La tecnologia prende il posto delle sofferenze e dimostra che lo stupore non ha bisogno di crudeltà per esistere. Per anni le associazioni e i cittadini hanno denunciato le condizioni in cui molti animali da circo erano costretti a vivere: gabbie strette, spostamenti continui, numeri innaturali. Questa scelta segna un punto di svolta e apre la strada a un nuovo modello di intrattenimento dove rispetto e spettacolo possono convivere. Secondo gli organizzatori, gli show con ologrammi non solo funzionano, ma attirano ancora più pubblico. Famiglie, bambini e amanti degli animali possono vivere la magia del circo con la certezza che nessun essere vivente ha sofferto dietro le quinte. È la prova che l'innovazione può sostituire pratiche dannose. Quando la creatività si unisce all'empatia, il risultato è un progresso che fa bene a tutti, soprattutto a chi per troppo tempo non ha avuto voce in capitolo.

vai, che questa era l'ultima canzone di questa mattina. Si chiude così l'appuntamento di stamane, lunedì, con In the Morning. Io vi ringrazio per essere rimasti pazientemente all'ascolto del nostro appuntamento, la nostra striscia quotidiana, che tornerà comunque questa sera dopo la mezzanotte con la replica, e poi ancora domani mattina in diretta tra le 7 e le 9. Prima parte, ricordo, sempre con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto Tony Marano, e poi naturalmente la programmazione della nostra radio con Good Morning.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, right here.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
2: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve le posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi. Everybody.

entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare

Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso, quindi non si chiede un consiglio.

Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web. Adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare sul codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile. Lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.